0: Allah kama bala ne ne sa kama bala ne sa kama bani oh Rafael ne ay no sai sai kama bala la enko awo fa sa sa dala le 0607 7594 2017 and na gutala fa bago dam langi wa fa bada mina mar na mina na wen
1: ah na ndi ka tsimbra na go ra tayanga
0: iyo
1: Ah,
0: il va prendere le farine per la
1: cinghia
0: in una bella caccia di sopra di qua, con la mangia. Cavai in una bella gota rara, seria. Oh, non ho niente, ho tutto il cibo fatto di grande in una bella. This way. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,
2: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ndiwa funa rumwe vhone dovha navho swikela nga madekwana
0: hai ba funa nga ndi nga manda tireya
2: ndi zwone muthu anga ndi khou mufuna nga manda
0: ndo
2: hai bulu maka holu ndwi
0: ndwi ayo kwa faisa sasa sona bixoro bene kasa bene kwa kuluka ne enter bya kwa gazare wa bixoro bene sabra kwa na sikro mbere regisa chata dzirisa fm ne eka chata ina bene kana kwa kwa top 20 la kashimle shasha umbir number 2 aba kunona na sati Mix over the customer road, the regular lavender and the weather again. Never the question of Thompson, the can you woman and tell you where the cabbage shows grow up to Popeye? I don't farm, but near Cocamo, Sukhara, Mix Robin, and the Lanagasa 607 8 7 5 9 4 2.

0: bella, dai, tocca. Te mi mandi la tira qui, mire qui. Ok, non a casa, ma che sì. Ci sono là.
1: Thank you.